0: parlar più rom sarà zitto, zitto quell'indoro per parlar più rom sarà.
1: Per parlarmi, bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverine, del vostro affetto.